te mangia ne verca, verca calugerca. A cavenne Roma, te mangia ne verca, te mangia ne verca, verca calugerca. Aia verca, verca calugerca. O fada la ola giari, l'ole papucenza. Aia verca, verca calugerca.